Tromagan tre mandin ke le man sali. Min dongli ye tromagan sil le man. Bonyani jigya me yal ka. Al yal jantola. Beni faciale. Ali sona jabate jere tromagan sile. Dobrete. Faciakole.